any friend for me no be bad in channel. I won't be sad and say, we are more boy David Iba. We are more boy David Iba. Now, yes, you be sad one, sir. Moji di sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani o ure Ye didi o se ube tu mi aye En a yesu tine ne sa Ode ka omwe ni chire won sa Ha Sani ya muji di eti ya no Muji di enyi mon kwa enye sa mamu Mesi ya hwa no huna di Amu no muha Hey adi anche sumpo